Kaagwepa urenderu guaite guive. Nyahendumba e purore japurajei paraguayeteba. Nyanimo kine umbe hueca tu asiva. Con madrugada poté, nyanemba evape.